ancora cerco tra questo strano lo fare vacino di la soledad è mio unico amico.